Ichipuki notamale yanrati black chi zes. Oriale, wasubanela ivotu shrini, ikodiki otalelia, ese arbaina sita, no panena mapuro kumi nakenta.

Rima Jibo, Musamiki, Hamavano. Venere Hamakani, 21 horas ni 39 minutos, Semaratia Musamiki.